0: Radio. Comandando.
1: Wow, oh. Ho presente una stasua, a che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho pido